0: Lupe.
1: La Lupe.
2: Mira qué linda es Lupe.
3: Ritornerà per te. Poesia. Come posso indovinare?